lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

da non braccialetti, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.